Anda Napoli, Napoli in fiore. Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

intorno a me. Poi t'appuoi sopra la spalla con il pietto e la panse. Io divento mammalucco, poi ti vasso sulla bocca e mi sembra un tricchi tra

E allora a Willie Nelson dedichiamo questa canzone, sempre portata al successo da Renato Carosone, intitolata Kellalà. Tanto la riconoscete tutti.

possibile? L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume. Son tornato.